0: ci vuole per scoprire.
1: Lì un momento siamo Harry Kane.
2: Sta l'inglese. Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Le Harry.
1: A chi avete dai? Oh, attaglia da Harry Kane.
2: Se non sa parlare Harry Kane, sa sembra. Ma
1: ci stiamo al tornado al Harry Kane. Pusce meskin. Io lì a meskin, nei suoi. Harry Kane.
2: E mi incolio mo Fenech. O sembra Alfonso. Vera, vera. Alfonso Fenech.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.

Quiz è la time del collaborazione Chemical Brothers Q-Tip insomma Goof e i nani sono vedo ussa l'erba ne sono scrine tavano of sonar dat bilu motin mot nirranka wattini si aflim kien mena unif titanu ti johra l-playlist ma taqaf xa ġejn artisti gbar ħafna Martin Garrix e ċirin flim kien waħda tollu vjadin waħda mil-ġodda ta' Teddy Swims u ħafna ħrajn stennina

0: che me l'avete scoperto.
1: Lì un etismo Harry Kane.
2: Sta l'inglese. Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Harry.
1: Ascia mi dai. Ah, da Harry Kane.
2: Se non sa parlare Harry Kane, non sa parlare.
1: Sì, se mi fa il tornado al Harry Kane. Pusce, è meschino. Io lì è meschino, è ismo. Harry Kane.
2: E mi incogliamo Fennec, o se mi Alfonso. Vera, vera, Alfonso Fennec.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.